Forse un giorno, da qualche parte, le nostre anime troveranno di nuovo il loro eco. Ma oggi danziamo da soli, le nostre anime fuori sincrono, nella notte così.

0: Guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce e ci sostiene, una canzone di gioia, forte e vera, nei nostri cuori, perfetta.
1: Quindi alza la musica, lasciaci danzare.